0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.

la terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

diverso. Volevo dirti che ciò che ferisce ha una cura, ma a volte ti resta più dentro quegli occhi e quei giorni sbiaditi nel tempo. Volevo dirti che spesso ad illuderci è il nostro coraggio, che pensa di essere forte più di ogni pugno che incasso. Il mio cuore non merita questo. Vorrei

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Don't tell me this is all for nothing. I can

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa fare.

dreams. Dreams. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una la protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessione

0: organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The room is dark, the blinds are shut tight.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove, come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare

dicono anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League, riprende la Serie A che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

l'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
2: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo capo in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Alessandro Cisiling. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire «Ne prendo uno». Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navana Temenavi Pillai, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
2: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navana Temenavi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
1: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio. Ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
3: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo? Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
2: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146. 6-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terra

0: e all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Allora ci siamo, io arrivo. Sì, indosso le cuffie, ecco qui. Ok, siamo pronti, iniziamo questo appuntamento, iniziamo, vai.
4: Su NG

0: Italiani, non solo, benvenuti ovunque in onda qui su Enjoy, sulla vostra radio preferita. Sapete il nome della radio? Lo sapete, Enjoy è il nome del programma, lo dico sempre, magari qualcuno può confondere, dice no, la radio si chiama Enjoy. No, assolutamente, è il programma che viene in onda da tanto tempo qui in radio e con voi che siete sempre più numerosi ogni volta. Questa canzone è stata scelta da me per Flavietto, grazie mille Flavietto per avermi scelto per il tuo 50° compleanno. Lui è un DJ, Flavietto DJ, conosciuto a Potenza e in Basilicata. Quante battaglie hai fatto con la musica, però ci siamo divertiti alla grande ieri nel tuo party unico in cui c'era Nada, la tua moglie, con tutti i tuoi amici, i parenti. Fantastica, fantastica serata al Singapore Sling a Potenza. Quindi ti dedico questo disco per iniziare a dedicare a te, ma a tutti quelli che mi scelgono per la loro festa, la musica più bella. Oggi puntatona di Enjoy, tenetevi lì fermi, ma alzate soprattutto il volume.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

0: Incredibile, incredibile come gira questa chitarrina. Anche Tone il discone, si fa anche rima. C'è un gatto, lo chiamo il gattone Bellone, perché è bellissimo, non ha un nome, ho tanti gatti, sono circondato ogni volta da gatti, da cani e da tanti altri animali. E questa secondo me è la felicità, circondarsi di persone belle, e gli animali sono belle persone. È una cosa vera che voi sapete. Poi parlerò di animali più in là, ma intanto vi dico che allora ho dedicato un disco a Flavietto per iniziare, poi vi ho mixata questa canzone che è la nuova di Jonas Blue con Maliv, Edge of Desire. Poi a fine di questa parte dedicherò un disco a tutti gli amici amanti del caraibico, a Nada e tutti i suoi amici, ma anche a Flavietto, una bella rueda. E intanto
1: ci vuole passione,
0: Ornella Vanoni,
1: molta pazienza,
0: versione 2025.
1: Sciroppo di lampone.
0: Siete collegati qui sul vostro programma preferito.
1: È un filo di incoscienza.
0: Incoscientemente enjoy.

Sì, rigorosamente in diretta. Arriva la rueda, che significa ruota. Avete fatto una rueda, la state ancora facendo, una rueda fantastica.

0: Allora, mentre ancora continua a comandare la ruota, è tipo, diciamo, una quadriglia caraibica. Sì, perché c'è differenza fra latino e caraibico, ma voi lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dico io. Piccolo break, il mio disco che ricorda la Rueda.
1: Vuoi contattarci per una serata?
2: Oh, sì!
1: In console, Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: Chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta.
1: Sì, ci sono io in console, ma soprattutto voi che ascoltate. Prossimo disco che arriverà dopo la pausa, Desde Italia, Tony Delta and Simon featuring Spy, ricorda un pochino la Rueda.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Mese Italia con mucho gusto, un disco realizzato nel 2012 e nel 2013, adesso gli anni, vedi, mi sfuggono, sono passati tanti anni, più di 12 anni. Intanto vi mixo quella sotto, in sottofondo c'è Fisher, la nuova, si chiama Blackberries. Quel disco che avete ascoltato prima è abbastanza funky house, possiamo dire così, tech funky house, però ricorda la Rueda, si chiama Desde Italia. Questa invece, l'ho già detto, Desde Italia, come fa? Aspetta, arriva, no, arriva, vedi, disco nel prossimo, anche questo che è andato prima.
1: Desde Italia con mucho gusto.

Brenner, unione strana e incredibile con Stromae del Belgio, della Belgique, che se sua Claire. Sta arrivando Halloween, eh? Io sono ancora libero, quindi se volete, ho avuto delle proposte, però potete continuare a farne in modo

Un po' di tempo fa annunciò il ritorno alla trance music, perché un pochino l'ha abbandonata anche con questo brano che è più pop fra virgolette, più verso la musica elettronica, electro house, tech house, non so come definirla, comunque pop popolare o anche radiofonica, possiamo dire in questo modo. Lui ha annunciato il ritorno alla trance, quindi nei suoi live farà più trance rispetto al solito. Mo adesso non so se farà anche dischi trance come fa Armin Van Buuren, che comunque è influenzato dalla techno. Vabbè, comunque questo è un altro discorso, piccolo break e siamo qui.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Lo so che ci sei, non è il TG, no, è solo la novità. News qui su Enjoy, tante news come il prossimo disco che ascoltiamo, Capaz Berenghetto.
0: Enjoy News.
4: Allora, visto che la state ascoltando, avete notato che, insomma, è
5: tutto sbagliato.
4: Esatto, la ripresa da questa. E poi non è farina del suo sacco.
5: È tutto sbagliato.
4: Lo sapete, è certo che lo sapete. La prossima volta vi metto quella in italiano. Intanto ascoltiamo l'originale qui su Enjoy. Ogni, come si dice in inglese, new kind of dance music.
6: Batte

Non è sbagliato, no, no. Arriva un disco Mumbato. Quel genere che unisce reggaeton, reggaetoni delta con la musica house, appunto si chiama Mumbaton.

Eh sì, no, perché anche io ho realizzato in passato un disco Moonbaton, si chiama Bang Bang, era il 2019, mi ricordo che suonavo l'ho suonato per la prima volta al Civico 197, che è un vecchio locale che c'era a Potenza, che poi adesso è diventato una farmacia, così per dirla tutta. Suonai questo disco e mi riferì Donato con suo fratello, che erano i proprietari del locale, che

0: Exile o Big Smile, che dir si voglia, ringrazio la ragazza e il ragazzo che mi hanno prestato la loro voce dagli Stati Uniti per realizzare questo brano che ho ideato e pensato io, e senza ovviamente intelligenza artificiale, anche perché c'era nel 2019, no, e quindi anche adesso non la uso, perché io aborro l'intelligenza artificiale, la chiamo deficienza artificiale, perché poi ci fa diventare tutti deficienti e incapaci di fare le cose che magari prima sapevamo fare, sempre se le sapevamo fare, perché alcuni non le sanno fare e poi con l'intelligenza artificiale si spacciano per produttori o qualcos'altro. Vabbè, questo è un discorso lungo, continuiamo con la musica. Non usate l'intelligenza artificiale, perché fa cagare. Ai dischi con l'intelligenza artificiale fanno letteralmente cagare, lo dico, o cacare con la C, si può dire in radio? Ma perché poi uno dice no, ma io ho fatto un disco, ma andate a... avete capito cosa? Arriva un'altra canzone, Concept Now, Light Me Up. Allora, io tutti i dischi che mi inviate fatti con quella cosa lì, quella roba lì, non li passo, anzi li cancello appena ascolto che è fatta con quella cosa lì, si capisce, cancello, via, via, non lo utilizzate, assolutamente no, assolutamente no. Questo disco è bello, eh? Enjoy new kind of dance music. Light me up.
1: Chiudi gli occhi, inizia a sognare. In console,

0: non key and enjoy. Non so se parlare inglese, spagnolo, italiano. Bienvenue su con la piste danse. Ascolteremo tanti dischi in questa puntata di Enjoy. Devo bere un po' d'acqua, dite, sì, ogni tanto ci sta. Dopo la bevo, arriva un disco che parla di angeli, parla di cose belle e positive, ma ne parleremo dopo il piccolo break. Intanto contattatemi, ma dai, contattatemi.
1: Vuoi contattarci per una serata?
2: Oh, sì!
1: In console, Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta,
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Let yourself go.

quello che è giusto è giusto. Devo fare un grande saluto alle mie veterinarie preferite, le mie dottoresse preferite, stanno lì a Lavello, MedVet, si chiama così il vostro locale, più che locale, parlando di serate mi viene sempre locale, il vostro ambulatorio, per la precisione MediVet a Lavello. Un saluto a Barbara e Oriana, sono gentili, delicate, preparatissime, bravissime, stanno aiutando a salvare il mio cagnolino, si chiama Raffaele, è stato purtroppo, io rido ma non c'è niente da ridere, è stato purtroppo aggredito 2 settimane fa da un cane grande e ha riscontrato una grave ferita che però loro sono riuscite a riprendere e sta guarendo piano piano. Canzone che arriva è dedicata ai nostri amici animali che sono degli angeli, ma anche chi li aiuta sono angeli, Angels, questa l'ho fatta io, Tony Delta Angels, dedicata a voi, Barbara e Oriana.

Mornings Without Your Love, un disco d'amore un pochino triste. Web era il 2002, voglio sbagliarmi? No, era quell'anno là, più o meno ci siamo, 2001-2002. Qua prima abbiamo ascoltato Tony Delta Angels e abbiamo ascoltato anche la bella dedica che ho fatto con il cuore. E intanto facciamo così, continuiamo ad emozionarci. Arriva Mauro Picotto con Comodo, non Comodo, Comodo. Mettetevi comodi comunque per ascoltare Comodo, e si rifà al drago di Comodo dell'isola di Comodo. Ora sto zitto e vi lascio alla musica, perché parlare su questo brano è un sacrilegio.

che spettacolo. La mia terra di origine è la terra del basso in levare, come diceva un DJ della Puglia. Dice: ma a voi ancora piace il basso in levare? In realtà non è andato mai via da nessuna parte. Mauro Picotto si rese conto che il basso in levare, cioè che va prima la cassa, poi dopo il basso, riempie il vuoto che c'è fra cassa e l'altra cassa, qui in Basilicata, perché io sono della Basilicata, è funzionato sempre, funziona ancora, e quindi voglio fare una dedica.

0: Basilicata. Si chiama Basilicata in my mind.
1: Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste.
0: Papa Leo.
1: Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata.

dice la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona, la Basilicata si sta chiedendo: ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia? Ma dateci la nostra fetta di mafia! Dice la Basilicata. La Basilicata è stanca di cristi che si fermano ai boli. Per carità, un bel libro,

ha chiesto a Rocco Papalè e famiglia di tradurre le parole del suo inno e noi lo faremo. Basilicata dice: se Cristo si è fermato a Eboli, di chi è la colpa? Certo non è nostra.

Papa si è interessato, ci ha telefonato, ha detto state tranquilli, ci avrebbe aiutato, e noi per stare tranquilli, per aiutarci a resistere senza dirgli niente, ci siamo fatti buddisti.

0: E comunque alla Basilicata non le interessa di entrare in Europa, casomai in Asia minore.
1: In realtà dobbiamo uscire dall'Europa adesso, sì, cioè, questo disco è un pochino vecchiotto. Bene, news. Facciamo una piccola pausa, altra novità, la nuova di Calvin Harris, fra poco.
2: Enjoy News. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: La migliore musica in anteprima è solo su Enjoy con Tony Delta.

Nuovo disco di Calvin Harris, io lo adoro questo DJ, non per altro, è amante della natura come me, ha molti animali da fattoria, cura la terra, è il più ricco al mondo forse fra i DJ e fa tanta bella musica come piace a me. Arriva adesso la nuova di James Hype. Tra l'altro Calvin Harris ha la mia stessa età, se non sbaglio un pochino più vecchiotto di me, io sono di giugno, lui non mi ricordo, qualche mese prima. Questo però è James Hype, non so quanti anni abbia lui, però fa anche bella musica, bella veloce come piace a me, dance, fra virgolette, se chiamiamola dance, verso la trance, progressive, che dir si voglia. Nuovo disco per James Hype, si chiama Waterfalls, quindi passiamo dagli oceani alle cascate, quindi sempre di acqua si parte appunto dall'acqua, perché l'elemento in cui è nata appunto la vita. Nuovo disco appunto per lui, James Hype, Waterfalls. Oh.

Ma Gabry Ponte poteva mancare in questa puntata di Enjoy? No, assolutamente. Ascoltiamo questo disco molto molto bello, ci piace tanto tanto tanto. Sul volume, che dire, Broken Hearts, si chiama così? Broken Hearted, beh, per la precisione. Ricorda un pochino un disco di Avicii e David Guetta, no?

ascoltata, ve la siete fischiettata. Questo stile country era tipico di Avicii, un pochino anche di David Guetta, perché anche lui lo applicò, diciamo così, lo utilizzò.

Esattamente. Poi l'unione fra Train e Gabry Ponte non ce la saremmo mai aspettata. Non me l'aspettavo da Babbo Natale. Come fa quel meme sui social, quel bambino. Allora, piccola pausa, rientriamo con Daniele Meo, la bellezza, Tony Delta Remix.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

prossima canzone che arriva dopo aver fatto un bel pop porno con Carolina Marquez e compagnia bella ci invita ad andare via, o meglio, diciamo così, invita me ad andare via. Tra un po' vado via, però resto ancora un po'.

deciso che è finita, quindi è inutile che insisti, ragazza, non ti vuole più, quindi basta, buona lei, basta così. Arriva un'altra canzone, sì, vi auguro un buon viaggio, aspetta con me, un buon voyage, e franchissime, bienvenue sur la prise de danse. E lì poi la pronuncia è importante, quando ci ascoltano dicono, ma dice questo italiano, è proprio italiano, ma sì, noi siamo orgogliosi di essere italiani, però bienvenue. Ci piace anche il francese, con la mia voce, con la mia musica, Tony Delta, bon voyage.

Siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Enjoy con un mio disco, Tony Delta Bon Voyage. Parlo veloce perché la velocità è 150 bpm, quindi andiamo sempre più veloce e siamo qui in diretta. Ci siete voi? Mandate il messaggio a 327-8585-463. Basta, mi calmo e facciamo così. Vi lascio con un remix che è uscito su Sony Music degli Hotel St. George, realizzato da me, scelto fra 100 remix. Love You More, Tony Delta Remix. Alla prossima, belli e belle!

0: Ehi!
1: Vuoi contattarci per una serata?
2: Oh, sì!
1: In console, Tony Delta. Musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta.
1: Io sono ancora qui, ci vediamo nel vostro party preferito, con la mia musica, con la mia voce, ma soprattutto con le vostre mani su. Alla prossima, un bacio a tutte e a tutti.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Wonder, questa era Another Star a rappresentare un album stupendo come Songs in the Key of Life, che in questo 2026 compie la bellezza di 50 anni, portati molto molto bene. Un disco questo che ha fatto veramente la storia e che questa leggenda vivente celebrerà eseguendolo tutto per intero dal vivo con la sua band attraverso un tour che toccherà l'Europa tra ottobre e novembre, segnando così il suo primo ritorno sul continente in fatto di concerti dopo 16 anni, per proseguire poi negli Stati Uniti fino a dicembre. Ecco, l'unica nota dolente tra le locations in cui Stevie Wonder si esibirà, non c'è nessuna data che riguarda il nostro paese. Le date più vicine a noi sono quelle di Parigi in Francia il 15 ottobre e due date in Germania, quelle di Hannover il 24 e Colonia il 26. Ed è davvero un peccato che Stevie Wonder non si esibisca qui da noi.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: L'unica consolazione che abbiamo è di ascoltare un pezzo per ogni puntata di Pop-Up Weekend, tant'è vero che arriveremo sicuramente alla fine di novembre. Vero zio Frank che sta in regia? Ciao a te, un saluto a tutti gli altri che ci seguono, e allora iniziamo.

To Love You Baby, Donna Summer. Questa è la versione da 16 minuti, ovviamente non possiamo ascoltarla per intero. Ad ogni modo è stato l'inizio di una carriera incredibile, una carriera di un artista che ha venduto più di 150 milioni di dischi nel mondo. Inoltre la regina della disco music, così come era conosciuta Donna Summer, è stata in assoluto la prima artista della storia a riuscire a piazzare 3 album doppi consecutivi al primo posto. Sì, perché lei amava pubblicare album doppi. Sempre in America è stata la prima artista ad avere 3 singoli al numero 1, ha vinto 5 Grammy Awards. Di questi 5 Grammy, 4 li vinse in generi diversi. Ne vinse uno nella categoria R&B, uno nella dance, nel rock e nel gospel, e vabbè, insomma, tanti premi, tanti record. E poi, sempre per quanto riguarda questa canzone, insomma, quando uscì la BBC la censurò immediatamente, azione questa che diede il via al successo mondiale del brano. Ma d'altronde, se tu censuri una canzone, tutte le persone sono incuriosite del perché, no? Vogliono andare a vedere, anzi andare a sentire in questo caso che cosa dice la canzone stessa, e il successo arriva immediato. Infine, sempre lì alla BBC, ci fu una persona che contò addirittura gli orgasmi che Donna Summer ebbe quando incise questo pezzo, e dicono che ne abbia avuto 23. Ma allora ci sono dei fenomeni alla BBC, voglio dire. Vorrei conoscere questa persona che riuscì a contare gli orgasmi di Donna Summer durante la canzone, così, tanto per farci due chiacchiere. Era Love to Love You Baby, Donna Summer, passata oggi in Pop Up Weekend.

0: devo dire che sono molto belle le atmosfere e le coreografie stile anni 50 che si vedono in questo video diretto da Simone Bozzelli per Gaia era Bossa Nova, e poi c'è tutto il resto, no? Come suggerisce proprio il titolo, la base musicale richiama esattamente la Bossa Nova, il genere nato in Brasile a fine anni 50 dalla fusione tra samba e jazz tradizionale, con dei riferimenti sia al Brasile tanto quanto all'Italia. Ricordo che Gaia è per metà brasiliana e per metà italiana, come gli omaggi che lei stessa fa allo stato di Bahia e la cachaca, che altri non è che un distillato che si beve da quelle parti. E poi c'è un chiaro riferimento a noi, all'Italia, con il celebre brano Il cielo in una stanza del grande Gino Paoli. In questa canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso lascia il posto a John Legend.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3.

po' di Philly Sound che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother chiamato KG sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più, la musica come si faceva ai quei tempi in sostanza. E che musica! Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano Davi.

0: Damiano David con la sua Talk to Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare, non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me Jessica Donadio andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pule Barda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani e deriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la valigia aperta.

0: dopo i 900 con Moving On a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo, il tempo di una breve pausa, pausa caffè bella energico, perché così ritorniamo belli carichi per l'ascolto di altra grande musica qui in Pop Up Weekend. Non andate via.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
2: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Collected Soul, questa era Hollywood Collected Soul, che sono in stato di grazia già da adesso, voglio dire, hanno appena scaldato i motori e già sono in stato di grazia, figuriamoci come saranno nel momento in cui saliranno sul palco. Infatti c'è già pronto per loro un lungo tour che li porterà in giro tra il Canada e gli Stati Uniti a partire da questo fine settimana proprio in Canada, e anche lì c'è da giurare che di energia ne avranno tantissima da regalare ai loro fans. Ma oltre ai concerti, la band di Ed Roland sta anche pubblicando nuova musica che porterà in giro con un tour che parte appunto, come detto, da questo fine settimana dal Canada, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove terranno concerti fino a febbraio dell'anno prossimo, quando li aspetta una residency di 7 giorni spalmata lungo il mese di febbraio a Las Vegas. Erano Collected Soul, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend con Hollywood, dove ora arriva

questa era Who Are You, conosciuta anche come sigla di apertura di un noto, di una nota serie televisiva come quella di CSI, Who, che stanno riprogrammando il tour d'addio, che si chiama The Song Is Over, che per una tranche, voglio dire, si è già svolta in Europa, passando anche qui da noi in Italia nel luglio di 2 anni fa. Dicevo che le rimanenti tranche del tour di addio degli Who sono state riprogrammate, quindi rimandate all'anno prossimo, per un'operazione al ginocchio che ha dovuto subire Pete Townsend. Sta bene ora, quindi tutto a posto, mentre rientra nella formazione di degli Who Zakk Starkey, il figlio di Ringo Starr, per intenderci, alla batteria, e

che erano gli anni 70, ma anche senza dirlo, voglio dire, si capisce molto bene. Siamo nel 1978, lui è Cerrone, universalmente considerato uno dei pionieri e padri fondatori della disco music e della musica moderna elettronica, e secondo in Europa solo a Giorgio Moroder, e qua insomma ci inchiniamo un po' tutti. Lui, dicevo, è Cerrone, questa era Je suis music, questo era un brano che arrivava dal quarto album di Cerrone, dal titolo Cerrone 4. Ecco, di questo brano ne fecero un 45 giri, dove sul lato B c'è un pezzo che si intitola Rocket in the Pocket. Rocket in the Pocket ebbe, diciamo, un discreto successo, ma la particolarità di questa canzone è che poco dopo la metà del brano si sente un assolo di chitarra, e ad eseguire quell'assolo è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è un certo Jimmy Page. E voglio dire, intervenire in un pezzo di Cerrone per lui suonava un po' strano, no? Però è accaduto realmente, solo che Jimmy Page non appare nei crediti di quel brano per motivi contrattuali che insomma gli impedirono di avere il suo nome scritto nei crediti appunto di quella canzone. Tuttavia si sente il suo passaggio, e come se si sente, magari avremo modo di ascoltarlo in una delle prossime puntate di Pop Up Weekend. Mentre ora in arrivo qui in Pop Up Weekend c'è un altro grande nome della musica, lui è Rod Stewart.

Oltre ad essere il pezzo più famoso della storia del rock, questo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival ha superato di recente anche il miliardo di ascolti su Spotify. Spettacolare. Ora in arrivo c'è l'ultimo per oggi, firmato dai Subsonica. Sì.

rappresentativa dei Subsonica, questa Nuvole Rapide, che arrivava dal loro terzo album intitolato Amore Matico, pezzo che ci è servito per chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo appuntamento del fine settimana di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank per la regia, al supporto in voce di Jessica Donadio con la sua rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e, se volete, vi do l'appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Ecco a voi nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ ed ora inizia il viaggio.
6: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti, sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante. Spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Old Me. Buon ascolto a tutti!

0: ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida la fila a Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a Morten nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia Old Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie per un brano davvero commovente. Ora qualcosa di decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio dagli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole leali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

E abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clarke, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, Bossa in Blu.

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna alla sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online. La mia virtual band, i Time Sicos, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione in rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo.

0: Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patti & Co. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo di adesso, di guerre, di odio, di cattiverie e crudeltà, ho voluto preparare una trasmissione piena d'amore e passione che, diciamolo, sono gli unici ingredienti importanti della vita. Oltre alla salute, ai soldi, direte voi, certamente, ma Love and Sex Music è il titolo di questa trasmissione. Buon ascolto, parto subito con la prima traccia, Jungle Fever, loro sono le Chaka Chas.

Direi che si parte parecchio alla grande. Avete messo a letto i bambini, mi raccomando. L'abbiamo ballata con la pelle d'oca, almeno io. I got my mind made up, you can get it, girl. Loro sono gli Instant Funk.

ha fatto parte della colonna sonora di un film piaciuto sicuramente meno del libro, un libro sessuoso, come avrebbe detto la grande Anna Marchesini. Sto parlando di 50 sfumature di grigio, ma ciò che a noi interessa è la song Hernandez per i The Weeknd.

prossima traccia è una di quelle canzoni bellissime che suonavano nelle discoteche negli anni Ottanta. Era sicuramente, tra queste bellissime, c'era sicuramente Love for the Sake of Love di Claudia Berri. Brano poco ballabile, ma sicuramente uno dei più usati nei diversi mixaggi dai DJ. Diciamo si prestava molto bene.

Away è il terzo album in studio per il musicista e cantante soul e funky Curtis Mayfield. Da quest'album notevole del 1972 ho estratto Give Me Your Love.

Sicuramente è stato uno dei primi brani house e electric disc degli anni 80. 1987, Your Love di Frankie Knuckles.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39

Lost Without You, canzone di Robin Thicke che nel 2006 lui scrisse per sua moglie dopo averla tradita. Questo è ciò che fu detto erroneamente. In realtà l'uso della canzone, anni dopo, nel 2014, fu attribuita alla separazione del cantante con la moglie di quel periodo, a causa dei suoi continui tradimenti, mentre nel 2006 l'artista era in una profonda crisi di insicurezza, in quanto l'album precedente, il suo primo album, non aveva ottenuto un grande successo commerciale, e scrisse questa canzone per la sua prima moglie, Paula Patton, perché lei gli ricordasse quanto fosse amato, sexy e speciale. E Paola apparve anche in quel sensuale videoclip. Si cambia genere, Run to Me, lei è Candy Staton, 1976.

signori e signore, è arrivato il momento della saudade do Brasil. E che momento d'amorenge, passionenge sarebbe senza João Gilberto e la sua wave meravigliosa.

come ho già detto un miliardo di volte, ci sono cover e cover, e quella di Macy Gray a me piace parecchio. You are the sunshine of my life.

Underground and Sexy erano Big Rob, Sir Charles Jones e Air 3. Chiudo la scaletta di questa sera con i Maze, Feel That You're Feeling, alla voce Frankie Beverly.

Dalla regia mi stanno facendo gli occhiacci che è arrivata la mia ora, nel senso non che muoio ma che devo andare via, e perché c'è poi quello dopo e poi ci sarà anche quello dopo e quello dopo, e la radio è così. E quindi niente, buonanotte a tutti, buon weekend, alla prossima settimana, fate i bravi, mi raccomando.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
2: Si comincia un nuovo appuntamento di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce. Siete pronti? Quattro artisti indipendenti e non solo che faranno parte di questa puntata. Iniziamo subito con Revok, Because You Believe.

In Germania stavo leggendo di un pastore che ha perso il controllo di una parte del suo gregge, ben 50 pecore che, pensate, si sono separate dal gruppo e sono entrate in un supermercato. Clienti e cassieri sbalorditi si sono dovuti rifugiare sopra i nastri trasportatori delle casse, mentre questi insoliti clienti a quattro zampe curiosavano tra gli scaffali, lasciando dietro di sé diversi prodotti a terra. Noi la musica invece vi lasciamo sicuramente in mente con Gianluca Cassella, La mia voce.

Sapete che nel bacino artificiale Williston, nella Columbia Britannica, è apparsa improvvisamente un'isola grande quanto un intero campo da calcio? Ma la parte più assurda è che, così come è emersa dal nulla, poco tempo dopo l'isola è completamente sparita sott'acqua, lasciando i geografi locali a bocca aperta e i residenti convinti si trattasse di un fenomeno paranormale. Qui invece è tutto normale, soprattutto la vostra musica. Lui è Michael Cavestro, ci propone Accetto chi sono.

Vuoi diventare protagonista di My Chance on Air? Basta mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Manuel Burroni. Lui ci propone Soli.

0: Ed eccolo l'appuntamento con l'I Remember Yesterday. Subito One Love, loro sono i Blu.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, anche per oggi l'appuntamento con My Chance on Air termina qui. Vi aspetto alla prossima puntata. Voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.

0: buon ascolto.
1: Ciao ragazzi dell'intervista nell'intervista. Oggi vi presentiamo un artista a 360 gradi, un cantautore italiano e musica neomelodica.
2: Nonostante le sue origini siciliane, ha incentrato la sua produzione artistica sullo stile e sulla lingua della tradizione partenopea.
3: La svolta arriva a 17 anni, quando riceve in dono la sua prima tastiera, strumento che gli permette di iniziare a comporre i primi accordi e brani musicali. Con noi Enzo De Angelis.
4: Benvenuti radioascoltatori dell'intervista e dell'interviste. Allora, oggi abbiamo un ospite molto molto bravo artisticamente che ci porta la nostra canale Pignatelli. Diamo il benvenuto a Enzo De Angelis, cantautore italiano di musica neomelodica. Benvenuto.
5: Ciao a tutti. Sentite?
2: Sì. Molto bene.
4: Allora, Enzo, tu nasci come cantautore italiano, però essendo siciliano ti sei avvicinato alla musica neomelodica, no? Ecco, io ho letto anche che da piccolino hai ricevuto questa tastiera dalla tua nonna, che ricordi spesso, no? Come un apripista nel mondo della musica. Ma da siciliano al neomelodico, parliamo di questo percorso. Perché e quando?
5: È successo tantissimi anni, cioè noi qui in Sicilia abbiamo vissuto con la musica napoletana, qui al sud si usa tantissimo, per cui ero un grandissimo ascoltatore. Io dico, sai come si usava tempo fa quando vendevano i gelati, già si sentiva la musica da tutte le parti, no? Come, per cui io sono cresciuto così e mi sono innamorato di questa cosa. Poi, andando dietro ad altri artisti, ho deciso, diciamo, di iniziare questo cammino con l'aiuto di mia nonna, che comunque mi ha iniziato a comprare gli altoparlanti, il microfono, il mixer, quello che serviva. Io da piccolino già mi sono esercitato a fare questo percorso.
2: Che carina la nonna.
4: Esatto. Sì. Infatti lui lo ricorda spesso di questa nonna che a 17 anni gli proprio gli aprì le porte nel mondo artistico, e lo aiutò tantissimo, anche perché dobbiamo dirlo, Enzo, tutta questa strumentazione ha un costo, no? Principio.
5: Sì.
4: Ecco. E poi diciamo, però la mia domanda è questa: la nonna piaceva il neomelodico o ti sei avvicinato tu?
5: No, mi sono avvicinato io al neomelodico, anche perché ascoltavamo tantissimo qui in Sicilia questo tipo di musica.
2: Sì, molto bello.
4: Ecco,
5: era quella che mi incoraggiava, che come, sai, no, le nonne come sono, mi guardava da lontano come se io fossi chissà chi, no? E lei mi ammirava che io facevo delle piccole strofe, mi diceva sempre che ero bravo, anche quando non ero bravo, per dire, no?
4: E come si scontrava con i tuoi genitori? I tuoi genitori erano d'accordo con lei?
5: No, erano d'accordo.
4: Sì, perché generalmente quando si vuole un ragazzo, una ragazza, no? I figli si avvicinano al mondo artistico.
5: Sì, lei mi ha viziato tantissimo, no? Sì, lei andava contro, voglio dire, se parliamo anche di altre cose, sì, era quella che mi difendeva sempre.
2: Era la ribella.
4: E certo, perché sai, preferiscono un posto più sicuro, no? Questo è un posto che non si sa mai. Sì. Che percorso può avere, no? Anche se ti impegni tanto, perché oltre alla bravura ma anche un po' di fortuna, diciamo così, Enzo. Però tu sei seguitissimo. Ti lascio con Marianna e Daisy per continuare l'intervista, prego.
5: D'accordo.
2: Prego Marianna, tutto tuo.
6: Allora, caro Enzo De Angelis, devo fare una domanda molto bella.
5: Dimmi tutto, cara.
6: Che cosa vorresti fare da grande?
5: Io, il cantante, quello che già sto facendo, il mio percorso lo voglio portare a compimento.
6: Cosa bolle in pentola?
5: Parecchie cose, a parte dei brani nuovi, tante situazioni ci sono, diciamo che non ce n'è una fissa, sono tante cose, noi buttiamo il seme un po' ovunque e poi aspettiamo la campana che suona per vedere dove andare, cosa fare di meglio.
6: Vorresti fare un reality? E quale?
5: Noi parliamo sempre di Temptation, oppure l'Isola dei Famosi, oppure Sanremo.
6: Quale ti piacerebbe fare?
5: Beh, io direi Sanremo.
6: siamo alla grande, mo tutti sta su Sanremo.
4: E poi ti devo dire, Mariana, che purtroppo però raccoglie poco il mio melodico. Chi ha aperto le piste adesso sta continuando, no? Con Joyer, poi adesso anche Salda Vinci, che ha portato in italiano la canzone, però è molto neomelodica, no?
5: E cioè, diciamo, gli hanno dato un vantaggio questi personaggi a noi.
4: Cioè, esatto. Perché ma tu dice, prima... è stato un po'. Sì, dimmi.
5: No, no, dicevo, anni fa non si usava neanche da lontano che potevano partecipare. Mi ricordo che i tempi che furono a Gigi D'Alessio solo per una parola, solo per una parola.
6: No, no, no, no, no, ferma, ferma. È andato Nino D'Angelo sul palco di Sanremo, ragazzi. Ma che cosa state dicendo?
4: Sì, certo, anche Giazzetta con la canzone in sardo.
6: Hai capito?
0: Sì, sì, è vero. Però è da un po' di anni che poi questo ramo della musica italiana, che poi è molto importante, non veniva portato alla ribalta. Adesso ci sono forze giovani e meno giovani come Salda Vinci, che comunque ha già una carriera alle spalle molto grande, e Sanremo gli ha dato lo slancio. Era un po' di tempo che questo stile non veniva rivisitato. Adesso sembra che i giovani, anche i più piccoli, ascoltino molto volentieri questa musica, e sì, secondo me è
5: infatti
0: giusto.
5: Infatti abbiamo un bel vantaggio adesso. Sì, sì, sì.
0: È la nostra tradizione, fa parte della nostra tradizione, quindi ben venga. Io dico che è una cosa molto molto giusta, molto molto bella. Senti, ci hai parlato della tua nonna, no? Ma la tua, sì, in generale, sì, questa figura della nonna molto importante, un po' ribelle, ma la tua in generale la ricordi come una famiglia musicale? Cioè qualcuno suonava degli strumenti? O è tutto nato semplicemente da te?
5: No, tutto da me, no, tutto da me. Non... Come ascoltatori, sì, che erano ascoltavano un po' tutti i tipi di canzoni, di musica, sì. Però certo, io solo ho avuto questa cosa di cantare.
0: E vedete, certe volte è scritto nel DNA, cioè non c'entrano nulla le radici, il retaggio, la famiglia. Certe volte è proprio una cosa che tu hai dentro e che poi ti si sviluppa, sì, con la personalità, crescendo. È affascinante, affascinante questa cosa qui.
4: Allora, io faccio l'ultima domanda, Enzo, poi vi lascio. Sì. Allora, quando noi parliamo di interviste, sai che abbiamo creato questo interviste, no? Siamo, sì, tre persone molto diverse, ma molto unite. La Mariana Pignatelli parla spesso di te e ci offre un'intervista con te. Ma come vi siete conosciuti? Questa è la mia curiosità.
5: Da parecchio che non ci conosciamo, sempre tramite degli amici in comune che abbiamo noi.
0: Enzo è molto misterioso comunque, come ragazzo.
4: Sì, è un po' risposto, mi sono svegliato e misterioso, devo, sì, capire.
0: Forse tutte e due.
6: Ma aspetta adesso, voglio capire questo mistero, da dove gli viene a questo cristiano qua. Allora, ripeto la domanda.
5: Sì. Lo rido perché già la conosco io.
6: Vorresti fare un reality? No, Sanremo. Sanremo non è un reality. Vorresti fare un reality? E quale?
5: Io sono più per Temptation Island.
6: Come mai? Glielo diciamo agli ascoltatori? Come mai?
5: Diciamo,
6: perché lui c'ha un bel fisico, è un bel ragazzo.
5: A me piace curarmi.
0: Dai.
5: Amo molto la disciplina fisica.
0: Ma è giusto, ultimamente anche gli uomini si stanno rivalutando molto da questo punto di vista, e forse più
6: non
0: di noi.
6: Non è ultimamente, sì, non è vero ultimamente.
0: No, già da un
6: se
0: po'
6: io sotto la doccia sto 5 minuti, Enzo, mio figlio si sta un'ora e mezza, non ho capito il perché.
0: Vanità, narcisismo. Però io dico che non è poi proprio così male, perché a me l'uomo che ha da puzzà, come dicevano una volta, non è che proprio mi stia tanto simpatico. Quindi se uno ha il culto comunque di se stesso, di curarsi,
4: diciamo una via di mezzo, no?
0: Dai,
4: una via,
0: sì,
4: di mezzo,
0: sì,
4: proprio esageratamente,
0: esatto,
4: no? Quelli che sta sempre davanti allo specchio, esatto, a guardarsi esteticamente, anche perché mancano un po' gli uomini con i contenuti corali, più gentili,
6: amici.
0: Ma quello è un altro discorso. Ma quello è un altro discorso. Cioè, quella è la testa.
6: Ragazze, mi dispiace per voi, ma io tutte queste cose qua ce l'ho a casa mia.
0: Wow! Sei fortunata. No. Fortunella.
6: La verità è.
0: Enzo, mi ridi di nuovo, sì. In quel modo? Hai una risata molto sexy, veramente molto sexy.
5: Ah, sì?
0: Da morire, sì.
5: Ho capito.
0: Sì, sto facendo loca, ve ne state accorgendo? Ok. Mi piace molto questa. No, mi piace molto perché anche lui ha una voce, adesso a parte gli scherzi, ha una voce molto radiofonica, Enzo De Angelis, oltre che una bella voce.
5: Grazie.
0: Di cantare. Quindi potrebbe fare anche lui un giorno, chi lo sa, se gli va, lo speaker o qualcosa di simile. Bella, bella voce, grazie Marianna che ci stai facendo rifare le orecchie e poi anche gli occhi, perché comunque abbiamo visto i video, è vero, Enzo è un bellissimo ragazzo, molto bello.
5: Grazie.
6: Ma scusate, ma in primavera, perché mi sembra poi calore, la detti. No, ma
0: è la primavera in anticipo. È la primavera in anticipo.
6: Allora, tu devi capire che il 16 Daisy Claire ha incontrato Marianna Pignatelli.
0: Sì.
6: Da quel giorno mi sa che ha rincoglionita.
0: Ma io già lo ero prima, adesso ancora di più, tutti i miei sensi si sono acuiti. A parte gli scherzi, è bello avere l'ospite che comunque ha una bella voce. A me la sua piace molto. E poi ecco, quando fa questa risata. È bello.
6: Mi è andata a guardare le foto prima.
0: Certo.
6: Allora ricordiamo anche che poi parliamo di musica e parliamo di tutto quello che farà Enzo, che probabilmente ci incontreremo anche in televisione con Enzo prossimamente, per cui insomma questo diciamo quartetto avremo anche di conoscersi. Prego Marianna, continua con le tue domande perché conosci Enzo meglio di noi e magari
0: io voglio che Enzo
6: a cappella ci fa un pezzettino di canzone che vuole lui.
0: Dai.
5: Ok, allora visto che me ne chiedi una, te ne faccio due.
6: Va bene, vai.
5: Una è quella che ti ho mandato prima il video, giusto per metterlo in onda, e fa Song pazzo. Sì, io sono pazzo di te. Cioè, io ora mi fermo un attimo, dico, tu ti rendi conto che questa canzone ha fatto dei milioni di visualizzazioni? E quando l'ho registrata, io ho detto, ma che cazzo sto cantando? Dico, io qua siamo arrivati alla pazzia proprio, perché mi sembrava una cosa così strana, ironica, cioè sono pazzamente. E praticamente questa situazione è spopolata in Calabria, in Puglia, in tutte le parti, dove vado cantavano questa canzone e mi è rimasta impressa sta cosa.
0: Ma come mai?
6: Questa cosa non...
0: Come mai ti è sembrato? Scusa Marianna,
6: vai.
0: Come mai ti è sembrato? Ti è sembrato strano che le persone potesse...
5: Sì, ti spiego subito perché mi è sembrato strano, perché diciamo che neomelodici, no? Anzi, non neomelodici, anche i cantanti italiani, cioè, ci ispiriamo tutti quanti sull'amore, sai, la canzone più complicata, più sentimentale, quella da brivido, da... E allora a quel punto io quando ho fatto questa qua, a parte che era stata fatta su una base reggaeton, quando ho cantato io questo testo, ho detto, ma che cavolo, dico, song pazzamente, sì, io sono pazzo di te, e finisce là. Cioè, dico quattro cose ripetute, tutto sommato, e ho detto, ma che sta succedendo qua? E ho visto che comunque è spopolata, ha fatto dei milioni di visualizzazioni, e cantavano tutti, soprattutto i bambini, alcune storie che mi arrivavano su TikTok, Instagram, mi dicevano, mia figlia non mangia l'uomo igienizzato se non metto all'orecchio questa canzoncina così divertente.
0: Ma è una figata, ma perché la gente, ma Marianna, secondo me le persone hanno comunque bisogno anche di una certa leggerezza, poi la canzone, la musica sta anche nel ritmo, cioè i ritmi ripetitivi, quelli tribali, quelli sono sempre quelli che sono piaciuti di più, quindi probabilmente quel periodo storico e questo periodo,
5: il
0: periodo storico,
5: sì, diciamo che era il periodo che si era mischiato, diciamo, il reggaeton con il neomelodico, no? Per cui c'era la fase che le persone ascoltavano tutte le canzoni latine reggaeton, per cui quando è successo che è subentrato questa cosa neomelodica nel reggaeton, è stata la novità del 2017-2018, no? Quindi è andata fortissimo sta cosa.
0: Bene, meno male.
4: Ecco, Enzo, visto da poco che avevo il brano, ci racconti come nasce questa canzone? L'hai scritta tu? Come è nata?
5: No, questa canzone l'ha scritta un mio amico, un autore. E appunto, diciamo che sono state tre canzoni che hanno fatto successo, le posso anche nominare perché comunque sono delle canzoni che hanno fatto successo, tra di quale una che si intitola Bella Bionda, credo che l'hanno ascoltato tutti, quella di Angelo Famao, quella con la corta.
6: Ma quando è di Daleo? Non mi sbaglio?
5: Sì, sono state scritte tutti e tre. Allora, sono state tre bombe, questa qua mia, Pazzo di te, la conna corta e Bella Bionda, questi tre titoli, tutti e tre con Pollice Verde, praticamente sono partiti quella stagione tutti e tre a bomba, scritte da Francesco Daleo, sì.
0: Bello.
4: Beh, molto bravo questo ragazzo comunque, perché insomma hai citato tre brani che hanno funzionato tantissimo.
6: Hai indovinato proprio tutte e tre.
4: Esatto. Anche perché ti posso dire che noi durante le nostre telefonate di lavoro Marianna canta sempre tutte queste canzoni,
0: sì.
4: No? Tra i tornelli. Ecco. E ti posso anche anticipare che prossimamente magari non si sa mai che diventerà pure un tuo collega. Scrivicelo, eh.
6: Ma il problema è che noi abbiamo un progetto, però stiamo vedendo di mettere dentro una voce maschile, che poi è possibile che ci copra la nostra voce, perché è una cosa impossibile, però metteremo una voce maschile.
4: Anche due voci maschili, Marianna, sarebbe la novità.
6: Può essere pure.
0: Ecco, poi dite a me che per me è primavera, eh. Io l'ho detto subito che comunque le voci maschili belle sono interessanti.
4: Tu ci devi seguire il percorso, hai capito?
0: Mi seguo,
4: vai,
0: mi seguo.
4: Che ti portiamo in un bel posto.
6: Ragazzi, vi devo dire una cosa.
0: Dai.
6: Devo dire una cosa. E questa ve la devo dire qui in radio perché è la realtà. Voi due, Eleonora e Desi, già avete lavorato insieme, tutte queste cose qua. Da quando mi avete scappato in mezzo a sta cosa qua? Ma lo sai che cosa sta succedendo? Manco io ve lo voglio dire. Lo faccio dire a voi, sta succedendo un paradramma, sta succedendo un casino. Chissà il perché. Hai capito, Enzo?
4: Ma è vero. Enzo, ti dico solo questa: hanno ritirato un premio a Roma bellissimo, poi ce ne saranno altri successivi, questo grazie a Marianna che ci ha portato anche a noi all'interno di questo progetto.
0: Certo.
4: Era mercoledì, loro vanno in piazza San Pietro, che c'era il Papa, che non era una giornata, invece questo. Poi chiudiamo la parentesi perché è un pur parler, succedono cose che non sono successe in tantissimi anni di lavoro che abbiamo fatto, perché Marianna entrò dopo, successivamente in questo progetto, tutte cose bellissime. Sembra che ci sia qualcuno dall'altro che ci segna, ci sta scrivendo il copione della nostra vita e noi ne siamo contente.
0: Bene.
6: Allora, Enzo De Angelis, noi vogliamo ascoltare l'altra canzone.
5: Mm-hmm.
6: Ah, non la so ascoltata, eh?
5: Non te la sei ascoltata?
6: Non
5: me ti faccio ascoltare? Ah, non ho capito.
6: Ho detto non me la so scordata, me la devi cantare.
5: Ma tu non ti scordi nulla. Guarda, tu proprio non ti scordi nulla.
0: Cantacene un pezzetto, per favore.
5: Ma

0: forte.
1: Wow.
2: Dedicato a tutte le donne, dai.
1: Oh, grazie.
3: No, io non ci posso credere, non ci posso credere. Io Stacco, non ci posso credere.
2: Cosa che non credi?
3: Volete sapere una cosa, che cosa ha fatto Enzo De Angelis?
1: Che ha fatto? Raccontaci.
3: Lo vado a trovare, che dovevo andare a cantare. Ok? Mi metto vicino al palco e io guardo. C'è lui, cioè, si scorda di dire le cose, che i nomi di quelli che erano organizzati, cioè sempre il mio nome. Chissà perché.
1: Perché sei bella bionda pure tu, e quindi si ricordava solo il tuo nome.
3: Capito? Mi sa che vi siete accocchiati tutti e tre, che avete la stessa sintonia. Ma io sto pensando solo il 13 ottobre, tutte e quattro insieme. Mamma, che casino deve succedere, madonna mia, aiuto.
1: Una cosa per volta, ragazzi, una cosa per volta.
3: Ma che è una cosa,
1: una
3: per
1: cosa
3: volta?
1: Per volta.
3: Devi fare le cose veloci, devi essere veloce, non c'è tempo, non c'è tempo di fare niente.
4: Esatto.
3: Devi muovere.
4: Brava. Io stavo appunto pensando una cosa prima di mettermi in intervista con voi, che non ho più tempo di aspettare, non ho più voglia di aspettare, voglio godermi la vita, quello che mi offre, tutto quello, perché il tempo purtroppo non torna più e dobbiamo godercelo. E qua ci capitano le cose belle, attivarsi a continuare a farle. Enzo, sei d'accordo?
2: D'accordissimo, guarda, sante parole.
1: Siete tre contro uno, certo. Quindi io mi affido a quello che dite voi. Cogliamo l'attimo, no? Come dice
4: Ma bisogna e via cavallo. L'attimo e amare la vita, certo. Minuto per minuto, certo. Perché è importantissimo.
1: Certo.
4: E soprattutto dare valore a quello che ci capita, anche perché vi posso dire che non tutti possono fare questo lavoro. Tanti piacerebbe, perché è difficile, è impegnativo, ci vuole la testa, ci vuole la capacità. E tante volte purtroppo non è che tutti sono contenti di quello che facciamo, abbiamo anche che ci cuffa ogni tanto.
3: Tanto a noi non ci interessa niente, a noi ci invita.
4: È vero,
3: ci invita.
4: Esatto.
1: Io
4: allora Mariano parliamo
3: italiano, sa parlare il giapponese, ecco. Che ci capiamo, chi se ne frega.
4: Esatto. Mariana, parliamo allora di questo brano, come nasce, perché poi a fine puntata, perché sono già passati 23 minuti bellissimi, faremo ascoltare entrambi i brani. Certo. Prego, Enzo.
2: Sei andata via la voce un secondo, dicevi?
4: Ma se ci parli di questo secondo brano, come nasce, perché poi ascolteremo anche questo.
2: Ah, questo secondo brano è una canzone d'amore. Una canzone d'amore che io praticamente, e che non ho, non so com'è, perché era praticamente, ti spiego, ho preso spunto di una canzone che era totalmente, aspetta, cos'era, da un, era un link, fammi un secondo, dammi un secondo preciso, ci arrivo. Coreana, era una musica coreana che mi piaceva, e dicevo, ma somigliano alle nostre canzoni neomelodiche, questo stile di canzone coreana. E io da lì, diciamo, ho preso spunto e ho creato una storia d'amore.
1: Wow.
2: Scritta da me.
1: Che mistura.
4: Prossime date dove ti possono ascoltare, lo ricordiamo?
2: Le prossime date saremmo in Puglia, in Calabria e qualcosa in Sicilia.
1: Ok,
2: diciamo una metà di ottobre in poi.
1: Dove ti possono seguire i fan? Sulle piattaforme, sui vari
2: su
1: siti?
2: Su TikTok, Enzo De Angelis 22.
1: Bene.
2: Instagram, Enzo De Angelis Real.
1: Benissimo, avete tutte le informazioni, ragazzi, fatevi sotto, sì. E seguite Enzo De Angelis, che è molto bravo, molto molto bravo. E
4: hai ancora domande?
3: Sinceramente? Nessuna più domanda ormai, quello che dovevo dire, perché poi se comincio a parlare ancora faccio danni. Allora, poi ancora si separa Daisy col marito,
1: no, ma lui potrebbe essere mio figlio, che cosa state dicendo? Ma no,
3: ma che figlio
1: è giovane,
4: adesso dice che potrebbe essere mio figlio, ti voglio proprio vedere.
3: Va Enzo bene, De Angelis, no? Non può essere tuo figlio. Enzo De Angelis, lo posso dire a quanti anni hai?
2: Ma perché no? Cioè, dove l'offesa?
3: Allora di dillo, dillo.
2: Io ne ho 42.
1: Complimenti, complimenti.
3: Cosa? Dimmi tu, Daisy, cosa sposta da quel tuo niente.
1: Ma magari lo adottavo a 15 anni, quindi boh. Comunque complimenti, te li porti molto bene. Poi adesso basta, grazie, perché sennò le mie colleghe dicono che ci vedo e che tu è arrivata la primavera. Comunque grazie, grazie a te, grazie a Marianna che insomma ci fa conoscere questi personaggi importanti, e grazie Leonora che sei qui con noi.
4: Noi allora siamo... devo fare una cosa, devo fare una cosa, come noi ci dimentichiamo e non la canteggiamo, vorrei che lui presentasse i suoi due brani, perché poi noi andiamo in ascolto, ringraziando i nostri radioascoltatori, naturalmente Marianna per questo bellissimo intervista con Enzo De Angelis. Per cui Enzo, ci presenti tutte e due le canzoni e poi ci salutiamo
2: subitissimo. Allora, il primo brano che manderemo in onda sarà Pazzo di te, è sempre una canzone d'amore, e l'altra si intitola Storia d'amore.
1: Benissimo.
2: Tutti e due, sì sì, la seconda diciamo è scritta da me, Storia d'amore. Comunque buon ascolto a tutti, che dirvi, siete fantastici e unici, grazie Marianna di esistere addirittura, e prima non vedo l'ora di incontrarvi e di abbracciarvi un po' a tutti.
1: Anche noi, anche
4: bene,
1: noi.
4: Allora adesso andiamo in musica, Marianna, andiamo in musica e salutiamo tutti, grazie.
1: Ciao, grazie amici, a grazie a tutti.
2: Ciao, ciao.
1: Andiamo in musica, ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sassa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
2: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Ed eccoci ritrovati per questa nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa, facendovi compagnia di settimana in settimana. Ogni settimana ci sarà un argomento diverso, come sempre, musiche diverse, ma sempre tanto cuore e sempre tanto, tanto sorriso. Sì, sorridiamo, sorridiamo a questa vita. Sorridiamo anche al potere della musica. Ascoltare musica non è solo un piacere, è proprio una forma di autoterapia. Numerosi studi di psicologia e di musicoterapia hanno dimostrato che le canzoni possono ridurre il nostro stress, possono migliorare la concentrazione e persino anche regolare il battito cardiaco. Ci sono tanti brani che possono parlare di forza, di resilienza, di autostima, aiutano il cervello a produrre la dopamina, quell'ormone del benessere, quindi cercando di andare a favorire una sensazione immediata di fiducia e di motivazione. Ecco, proprio in questo caso, in questo senso, scegliere la giusta canzone per il momento giusto diventa un gesto di cura verso noi stessi, un modo semplice ma potentissimo per ritrovare equilibrio e autostima. Insomma, come scrisse Hans Christian Andersen, dove le parole non arrivano, la musica parla.

Via, segui il tuo sogno, anche se il mondo corre. Un pezzo dedicato a chi segue un sogno e ha un progetto davanti, in un mondo che viaggia a una velocità veramente tale da lasciarci a volte indietro. Quante volte ci è capitato di non essere mai al tempo con il mondo di oggi? Ma c'è un'altra canzone di un gruppo molto particolare, un fenomeno mondiale originario di Seoul. È una boy band sudcoreana composta da 7 membri che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile pop dance e messaggi positivi che proprio grazie alla musica possono trasmettere. Il potere della musica, lo dicevamo all'inizio. Loro sono un perfetto esempio di questo approccio alla positività, un'esplosione di energia e di ottimismo che invita ad avere fiducia in se stessi e a brillare con orgoglio anche proprio nei momenti più difficili. Insomma, ad acquisire, riacquistare magari un po' di più di autostima, aumentare l'energia, aumentare l'entusiasmo. Loro hanno un ritmo travolgente e riescono veramente a conquistare ognuno di noi trasmettendo allegria e forza. E allora ascoltiamocela insieme questa Dynamite del 2020.

Non dovremmo mai dimenticarci, carissimi amici e carissime amiche di Love in the World, che ognuno di noi è una stella. È un messaggio molto chiaro, molto semplice. Crediamo nel nostro valore. E perché dico questo? Mi è venuto in mente il film Shrek. Se avete visto il film Shrek,

sicuramente conoscerete la canzone cult del film All Star degli Smash Mouth, un brano uscito un po' di anni fa, nel lontano 1999. Su una base trascinante, questa canzone racconta come recuperare la fiducia in se stessi. In che modo? Brillando, proprio come la stella che ognuno di noi è. Non dimentichiamoci mai di essere delle stelle, e quindi che ogni nostro desiderio possa diventare realtà. È un concentrato questa canzone di positività, e per chi conosce la lingua inglese, ascoltando le parole di questo brano ci dicono chiaramente che al personaggio principale può succedere, ma come anche a noi, di non avere fiducia in sé per colpa di alcune persone che lo circondano, che fanno parte del suo mondo e che cercano di farlo sentire inferiore. Ecco, il segreto perché ognuno di noi possa cavarsela è credere nelle nostre capacità. Questo è il primo passo verso la felicità.

anche quando tutto sembra difficile, tu, sì, proprio tu che mi stai ascoltando, continua a camminare. Soprattutto nei momenti di cambiamento, nei momenti di rinascita. Ci sono quelle canzoni che ti danno la grinta e aiutano, ci servono per ricordarci che vale sempre la pena andare avanti senza paura di mostrare i propri difetti e i propri desideri. Quindi, comunque vada la vita, non dimentichiamoci mai che comunque andare è fondamentale.

0: La mancanza di fiducia in noi stessi può diventare un ostacolo enorme nella vita di tutti i giorni. Credere nelle proprie capacità è ancora più difficile quando la pressione dei risultati, la corsa continua e le aspettative altrui ci fanno dubitare del nostro valore. Ecco, in questi momenti non c'è nulla di meglio di una canzone che ci ricordi quanto sia importante accettarsi per come si è. Ci sono quelle canzoni che sono veramente dei potenti inni all'autenticità e alla diversità. Ci sono quei brani che celebrano la completa accettazione di sé, con i propri difetti, le proprie particolarità e le proprie unicità. Non dimentichiamo mai le nostre unicità, sfidando i modelli imposti dalla società di oggi. Amiamoci per ciò che siamo. La nostra unicità è la nostra forza. Quindi, soprattutto quando sentiamo il peso del giudizio altrui, non facciamo altro che ascoltare Lady Gaga con Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: E ripensando un po' al discorso di prima, sul giudizio, su questa società di oggi, mi è capitato di leggere recentemente quelle massime che si trovano un po' qua sui social. C'era scritto: capire è un verbo troppo difficile, molti preferiscono giudicare. Quanto è vera questa massima, verissimo. Ecco, ci sono delle canzoni in cui, grazie agli artisti, aiutano quelle persone che si sentono diverse, indipendentemente dall'ambito, a incoraggiare a essere fiere di ciò che sono e a non lasciarsi scoraggiare dal giudizio degli altri. Purtroppo viviamo in una società in cui siamo tutti giudicati, siamo come sotto una lente di ingrandimento e al primo errore che possiamo commettere, tac, c'è qualcuno che ci giudica. Ecco, la cantante che adesso andremo ad ascoltare, ovvero Pink, ci invita invece proprio a rialzarci, a credere nelle nostre qualità e a vivere con autenticità anche quando gli altri fanno credere di avere torto. Cosa c'è di meglio di una canzone dedicata a chi si sente escluso, ha bisogno di ritrovare la sua fiducia in sé, la propria autostima? Ed è questo il messaggio che adesso andremo ad ascoltare con la canzone Raise Your Glass, che è del 2010, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, di Pink, per festeggiare le nostre imperfezioni, perché noi siamo perfetti così come siamo, e quando vogliamo sentirci parte di qualcosa di potente e libero, ascoltiamo sempre Raise Your Glass, Pink.

0: Molte volte quando la nostra autostima, non dico che sia zero, ma quasi ai minimi sindacali, insomma, capita che non crediamo in noi stessi. Ma la forza, se ci pensiamo bene, in fondo è già dentro di noi, ci dobbiamo solo credere. In qualsiasi momento, prima di una sfida importante, prima di un esame, di un colloquio, di un incontro, insomma, un po' difficile, di una situazione da affrontare, insomma. E perché vi dico questo? Perché mi è venuto in mente un film, un cartone animato, anzi, della Disney, Hercules. Andiamo molto indietro nel tempo, nel 1997, con un indimenticabile Alex Baroni. Lui compone e canta Posso farcela, un inno veramente da affrontare la vita con coraggio, superare le difficoltà con la propria forza di volontà e con la propria autostima, cioè del credere di più in se stessi.
1: Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me, la gente mia

0: Ercole, c'è una cosa che tua madre e io avevamo intenzione di dirti.
1: Ma se mi avete trovato, allora io da dove vengo? Perché mi hanno lasciato qui?
2: Questa l'avevi intorno al collo quando ti trovammo. È il simbolo degli dèi.
1: Ci siamo! Non capite? Magari loro hanno le risposte. Andrò al tempio di Zeus e... Mamma, papà, siete i genitori migliori che possano mai capitare, ma... Io devo sapere.

0: Diventerò un vero eroe!
1: Così devi essere!
0: Non ti deluderò, padre!
1: Buona fortuna, figliolo!

spesso vi ho parlato di potere della musica, e quindi la musica che può essere terapia, che può darci una mano anche per riconquistare, avere più fiducia in noi stessi, può aiutarci ad avere più autostima e anche ad essere, diciamo, più allegri, più pimpanti, come si suol dire, no? Ecco, ci sono quelle canzoni che veramente ci invitano a lasciarci andare, a dimenticare i problemi e a continuare a ballare, ballare insieme senza pensare a nient'altro. Ho questa sensazione dentro le ossa, così inizia questa canzone in lingua inglese, a indicare che la felicità non è soltanto un pensiero, quindi anche la nostra autostima che poi ci porta alla serenità, alla felicità, non è solo un pensiero, ma è anche un'energia fisica irrefrenabile che scuote il corpo. E allora adesso vorrei potervi vedere come riuscite a scuotere il corpo ascoltando Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.

Avere poca autostima molte volte ci porta anche al temere di sbagliare. Ecco, non temiamo di sbagliare. Il valore sta nel coraggio e nella fantasia. Ci sono delle canzoni che devono essere ascoltate soprattutto nei momenti in cui abbiamo bisogno di aver fiducia in noi stessi, non la perfezione. Quante volte ci è venuto in mente magari quel Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e dalla forza che ha, dalla stima che ha in se stesso. Quindi l'importante è scendere in campo e continuare a giocare senza paura, proprio come ci fa capire con la leva calcistica della classe 68 Francesco De Gregori.

Mi viene in mente, pensando un po' alla filosofia, agli studi del passato, a un grandissimo filosofo, Seneca, con una frase famosissima sulla fiducia in se stessi, sull'autostima. Lui scrisse: uno solo è il bene, causa e fondamento della felicità, la fiducia in se stessi. Questa frase ci spiega veramente che la vera serenità non dipende dai beni materiali, dal successo o dal giudizio degli altri. Avere fiducia in se stessi significa costruire un centro solido dentro di noi, senza cercare continue approvazioni esterne. Quindi anche imparare a piacere a se stessi, ricordando che il proprio valore personale non si misura con il consenso della gente. Purtroppo però spesso e volentieri ci imbattiamo un po' in questo errore, cadiamo un po' in questa consuetudine, come si suol dire. E anche qui la musica può essere d'aiuto. Credi nella tua voce perché merita di essere ascoltata. Prima di una sfida importante, oppure ogni volta che hai bisogno di sentirti di nuovo al comando. A volte basta una canzone per ricordarci che siamo più forti di quanto pensiamo e che abbiamo anche più autostima di quello che pensiamo, anzi, che crediamo di non avere. In fondo, avere autostima è anche un po' un inno alla rinascita personale e alla fiducia in sé. Ed è quello che fa con Roar Kate Perry. Lei racconta il percorso di chi, dopo aver subito critiche e insicurezze, trova finalmente il coraggio di parlare con la propria voce e farsi sentire. Pensiamo un po' a quel ritornello, a quel I got the eye of the tiger, I am a champion and you're gonna hear me roar. Ecco, questo evoca veramente la potenza del ruggito come simbolo di autostima e determinazione. L'immagine della tigre rappresenta la forza interiore che si risveglia dopo un periodo di silenzio, dopo un periodo di paura. E chi non ha vissuto o non vive questi momenti? Ecco, questa canzone è perfetta quando sentiamo di dover riprendere in mano la nostra vita, magari dopo una delusione o un momento di stanchezza. Ricordiamoci che la fiducia in noi non è un dono, ma una conquista quotidiana. Quindi adesso ci ascoltiamo Roar di Kate Perry e io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, sempre con Alessandra Sassa e Love and the World. Ciao!

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

volte la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro, è il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto. Non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa. Si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso! Ma sta scivolando! Aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto. I suoi occhi sono spalancati per la pressione. Il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel, all'interno, sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina. Le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel. Poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Mattison riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Acheson effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

Ore 7.55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Tim Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390, sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime sul

traguardo anche per questa puntata di The Nightlife Stories insieme a Dario Biondi. Io vi ricordo che potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram, e se volete riascoltare in formato podcast le storie di The Nightlife, cercatele su Spotify e sulle altre principali piattaforme digitali. Noi ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, nuova musica, nuove storie. Grazie a tutti, buonanotte.

0: The Night Life.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.